non sono venuto per salutare, che io non lo conosco, il tono giusto del saluto, e nemmeno le parole per la circostanza, e dove mettere le mani, dove guardare, quale muro della stanza guardare. Non sono venuto per salutare, non sono venuto per salutare, perché io non lo capisco, il tempo giusto del saluto.

lascia guardare di là del muro di una stanza, guardare, non sono venuto per salutare.

venuto per salutare. Però adesso lo riconosco, il tempo giusto del saluto. E conosco le parole per la circostanza.